sua passion predominante, la giovine principiante. Non si picca se sia ricca, se sia brutta, se sia bella, se sia